Hamkong ti kansap. Daryl Hartley Abramsi. Doke. Tamaskiu takai tola. Digung ansaip. Kaga disi korong a kurikuka. Arup di uiban. Amai kati singonang as tight sam disai. I clams nagia kokoni. Kamura sakaria kansip ti. Cecilia Abramsi di komaba. Mam patata sap.